La cante porto pure un timbro. C'è sta fascia o niente con la batteria. Se la suona, se la cante porto pure un timbro. C'è sta fascia o niente con la batteria. Se la suona, se la cante porto pure un timbro. C'è sta fascia o niente con la batteria. Se la suona, se la cante porto pure un timbro.

siesta. Ma soprattutto silenzio, ostinato silenzio, oltre la croce.

0: fai quello che ti pare. Fai quello che ti pare.
1: Subito.
0: Fai quello che ti pare. Così come faccio io. Fai, fai, fai quello che ti pare. Non guardare.

Uloba na vanu gini. Nume makibola nkani gini mambia. Ishizi nume mato deva. Okolo gonje. Okolo gombene. Kane remi. Ne remi.